Ricardo, è un culto fuori San Party, Sixth FM. Hai risponduto allo strikeout, hashtag mi bate, se son che dice nice, hashtag questo con che, e asali e guani, e scoscio la parola, se son che, e la parola sotto zingale, e ho zingale now in che, e dice nice, pishopi, lami, e quella macasa, e nemvola, se son che. Hey, I love you, daddy. You are my superstar. Love good of Warriors and Point 6 FM. That's Shunjalo City. We love you. Hey, I'm a little bit too.